E sorridevi e sapevi sorridermi. Quei tuoi 20 anni portati così, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans.